0: Buono, frate, dite. Buono, frate, Alan.
1: Se si fa un po' fuori, mi tiene.
0: Capito.